0: I'm just sitting in the back.
1: I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te.

0: orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 2:41.
1: Stai ascoltando Radio Cirona.

Implants. Those aren't your memories, they're somebody else's.

0: senza testa fino a 3 giorni. Questo significa che sterminare gli scarafaggi in casa può essere un lavoro impegnativo.
1: Ma soltanto se non sei capace di entrare nella mente dell'animale. Noi possiamo farlo.
2: Istituto di obbedienza animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.
3: Spero di trovarti là, o se non sei là, vieni a farti un drink con me, che poi devo andare a letto.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
0: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

0: lezione. Avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.
2: Nell'anno 1948 furono cancellate 2000 scritte inneggiante a Stalin, 50 a Lenin, 1000 a Togliatti,
3: 30 al maresciallo Tito,
2: 300 al Duce,
3: 411 all'uomo qualunque.
2: Nel 56 invece gli Stalin scendono a 100, un calo enorme.
4: E Togliatti?
3: Stazionario.
2: Nel 58 un centinaio di Viva Khrushchev, 50 Mao Tse, e spuntarono anche un 500 abbasso Stalin.
3: Dottore, faccio notare che per ordini superiori non furono cancellati, ovviamente.
2: L'anno scorso i Viva Mao arrivavano a 3.000, Ho Chi Minh arrivò a 10.000, Che Guevara 1.000, Marcuse 11, Viva e abbasso.
5: Un fatto nuovo, abbiamo notato un paio di Viva in certo sale.
6: Ah, il Marchese.
2: Per l'anno in corso si prevedono 10.000 Viva Mao, 500 Viva Trotsky e una decina di Viva Amendola. E forse ancora un 500-600 Viva Stalin.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Mia zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah!
8: È una pavata, wow, una pavata, sì.
9: Pensale telecittadino, se non ci fosse Ciroma.
10: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
11: Radio Ciroma
12: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: Ecco, Miss Italia, tu non pensi che oggigiorno si dia troppa importanza all'aspetto esteriore? Tu che sei una bellissima ragazza.
1: Ma guarda, sì, secondo me ero cinica se dicevo cinica, che la bellezza esteriore non aiutava. Perché aiutava?
0: Sì.
1: Però sono molto contenta di essere qui oggi. Oggi sera.
0: Sì, vabbè, oggi, si dice oggi. Vabbè.
1: Così posso sfogare anche tutta la mia bellezza di dentro, perché sarà una fissazione mia, vuoi per una questione di carattere, vuoi per un mio apparecchiamento stellare, ma io ero convinta dell'importanza che di una persona che ce l'hai davanti gli guardi pure quanto è bella dentro.
0: Ecco,
1: malgrado, lo so, questo a tutt'oggi può essere un pensiero un po' contromano.
0: Contromano, infatti, sì. Infatti, questo è vero. Senti, ma quali sono i tuoi valori, Miss Italia?
1: Ah, tu dici, quali sono i valori di una ragazza semplice?
0: Sì, vabbè, certo, sì.
1: Beh, sicuramente pinzette e telepass.
0: Telepass. Telepass in che senso? Cioè il telepass, televisione, non capisco. Telepass.
1: Il casello.
0: Ah, quello proprio del quello lì, il telepass. Beh, è importante avere il telepass, sì. Ecco,
1: santa
0: qual è?
1: Pazienza.
0: Non avevo capito, scusami.
1: No.
0: Scusami. Miss Italia.

0: gli offri un dito e si pigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore, poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Paese industriale. Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
0: Magari.
1: Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Sì, siamo... Bravo, bravo! Te lo meriti, Alberto Sordi! Ciao! Te lo meriti, Alberto Sordi!

0: Il fatto è... beh, non è facile trovare le parole per dirtelo. Sapessi cosa vedo ogni giorno. Le nostre vite non hanno molto in comune. A noi due manca un bagaglio di esperienze condivise, purtroppo.
1: E se ti dicessi che non è così? Ho passato tutta la vita ad avere paura. Paura di disgrazie terribili che potevano accadere oppure no. Per 50 anni ho vissuto nella paura, ritrovandomi sempre sveglio alle 3 del mattino. Ma ora è diverso. Da quando mi hanno diagnosticato il cancro, ho iniziato a dormire bene.
0: È curioso.
1: Mi sono reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie. È la paura il vero nemico. Perciò... alzati. Vado ad affrontare la vita reale. E se il mondo è un bastardo, allora colpiscilo con tutta la forza che hai.

See what unfolds.

0: Yes, Hollywood. I do, do, do, do. Mr. Murphy, yes.
1: Come?
0: Ah, Boderick e Malombrando non vengono più. Perché? Ah, Boderick se n'è andato con Darja nella giungla. E Malombrando? Because? Ah, because sei grassetto 240 kg non andrà più da Jumbo Jet? Va bene, ma non è carino questo, madame, glielo dica a Mr. Brando. Aveva firmato un contratto? Signor Salci è molto arrabbiato, sa? Poi lui, con signor Salci in Italia, non lavora più. Come ha detto Brando? Ah, ringrazia. Va bene, ok, ok. E travolta? Ah, non si sa se viene. E cosa le va a dire non si sa? Mi scusi tanto, signorina. No, io grido perché... Viene o non viene? Vabbè, vengo o non vengo, non me ne frega niente. Anzi, io manco lo volevo nel film mio. Sì, sì, glielo dica la papella, papella a questo signore travolta, che a me manco mi piace, sì. Perché deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo, che ogni sabato sera si imbrieca e poi gli viene la febbre. Lasci perdere, non fa niente. Anzi, sai che cosa ci diciamo noi, italiani, a questi divi che non vogliono venire qua? Sì. Go to die kill! Andate a morire a Marseille!

ragazzi, io vi dico che il futuro è nostro. Se voi riuscite a contarvi, continua, fratello. Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortland Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6:40.
1: E ascolti bene. Sono creature della notte. Che musica per i miei orecchi.

0: one who busted my last check.
1: Another one.
0: Just against the rules.
2: Oggi su Radio C Roma, disco musica colazione. Buttatevi giù dal letto e scendete in pista. Luci colorate, ritmi sincopati, corpi che si muovono senza pensare. È musica fatta per ballare e le persone avranno sempre voglia di ballare.

Yeah.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 7:38.
1: Stamattina senti cari frittandina, su Radio Ciroma colazione disco, il piede caldo è a caparufrisco.

0: Radio Ciroma, il villaggio globale è il nostro pane quotidiano.
1: Libra, Fratelli.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 59%.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:40.
1: Radio 1 Golf Italy Radio 1 P8 calling, thank you and standing by.

0: Che ti è successo, di preciso? Sono curioso di sentire. Dice, dice.
1: Mi butto dentro. Premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco. Immediatamente entro un gelatinoso e mi sento che mi via il ginocchio e mi porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi.
2: Un'anaconda che diventa una contraerea.
1: Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente d'acqua. Che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Oh, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, amoro.
3: Ma che c'avevi? Due pneumatici al posto dei polmoni.
1: Respiravo con una cannuccia di bambù, no? Come il protagonista dei Piranhas, così. Au, mi sarò bevuto dai 6 ai 7 litri di merda come minimo.
2: Pensa come te puzzava il piatto.
4: Vabbè, ma poi come è andata a finire sta storia?
1: Come è andata a finire? Signori, è andata a finire che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era. Hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda. Come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come te la spieghi? Dai.
5: E come te la spieghi?
1: Come te la spieghi? Dai, rispondi.
4: Che ne so io?
1: Lo dico io, che c'ho l'anticorpi che i controcoglioni, ha capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari mi venisse. A stare non 2 ore. Che ne so, è 10:30, a mezzogiorno e mezzo sono sventrata. So just cause we changed our name, you mess with the aqua or something, man?

0: Io non ho paura.
1: Non ho capito un cazzo comunque. Dovete farvi una cura di rock and roll già da quando avete 8 anni, anche 6, 7.

0: addestrati nei campi dei palestinesi o no?
1: Guardi, per quanto ne so io, no. Ma riconosco di non conoscere molte cose, quindi non sono in grado di precisare l'affidabilità della mia risposta. In ogni caso resto convinto che un fenomeno come il terrorismo italiano non ha bisogno dei campi palestinesi, perché è troppo diffuso e coinvolge troppe persone per necessitare una preparazione particolare all'estero.
0: Ecco, torniamo un momento al caso Moro. Lei a quell'epoca fece capire di avere dei legami e si offrì come mediatore nella trattativa.
1: No, è falso.
0: Cioè non è vero che lei...
1: Non è

0: vero che io ho fatto capire che avevo dei legami, non è vero che mi sono offerto come mediatore. Signorile, l'onorevole Signorile, attraverso il dottor Zanetti, che è il direttore dell'Espresso, ha insistito in quelle settimane più volte per incontrarmi, e l'iniziativa è partita da l'onorevole Signorile, ecco, tramite il dottor Zanetti. Non mi sono mai offerto per nessuna mediazione di nessun genere.
1: Resta il fatto che in qualche modo lei era informato, se è vero, come credo che sia vero, che il 6 maggio del 78 lei disse appunto ai dirigenti socialisti che le cose stavano precipitando. Cioè, da cosa lo deduceva?
0: Ma guardi, non sono sicuro che i dirigenti socialisti si riferiscono a me quando parlano, quando riferiscono la frase le cose stavano precipitando. Credo che si riferiscono al mio amico Lanfranco Pace. In ogni caso, per capire che la cosa stava precipitando non era necessario avere dei telefoni rossi particolari, perché i terroristi avevano pubblicato il giorno prima, lo stesso giorno, questo non sono più in grado di ricordarlo, un comunicato nel quale usavano l'espressione stiamo eseguendo la sentenza, e quindi, come tutti i giornali dicevano, le cose stavano precipitando.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

nothing can be done. Comes a fire, then you know just

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 39 minuti.
1: Allora, grazie Ciroma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga, grazie a tutti.
2: Ci vediamo in giro.
1: Ciao a tutti, ciao.
3: In giro.
2: Ciao.

Di Giovanni Pascoli, Il passero solitario. Tu, nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera, come nel santuario, monaca prigioniera, l'organo a fior di dita, che pallida, fugace, stupì tre note, chiuse nell'organo, tre sole, in un istante fuse, tre, come tre parole che ella sepolte in pace. Da un ermo santuario che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote, di tra un silenzio immenso, mandi le tue tre note, spirito solitario.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: Un falconeri sta con noi. Per il re.
1: Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo il re Ferdinando. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no.
0: Perché tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui.
1: E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

sorelle sono incinta. Vivo sulla nona strada, proprio sopra quella sporca libreria di Euclid Avenue. E ho smesso con la roba e ci vado piano con il whisky. E il mio uomo suona il trombone e lavora alla ferrovia. Lui dice che mi ama, anche se non sa di chi è il bambino. Dice anzi che lo crescerà.

L'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto, è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante, che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere.

0: C'è un ronzio. Ronz io, ronz tu.
1: Se il ronzio lo faccio io, se il ronzio lo fai tu. C'è qualcosa di bello, c'è qualcosa.
2: Tu senti davvero ronzio?
0: Adesso non più.
2: Ah, ok. Aspetta un attimo, facciamo una prova.
0: Fermi, fermi.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio. Ciroma.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Sì, grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti ragazzi, vi ringrazio, siete grandi.

e vi giro un dubbio che mi tormenta da un po' e che mi è venuto mentre raccoglievo le olive. Nella follia moderna della divisione del lavoro, dopo aver eliminato la fatica fisica attraverso l'uso di macchinari che vanno a combustibili fossi, poi tanti si ostinano a faticare in palestra, sperperando così un'altra marea di preziosi combustibili fossili per tenere in forma il proprio corpo. Non mi sembra che possa esserci un'altra più logica soluzione.

0: perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
0: No, mica peraltro. Cioè,
1: vuoi essere...
0: Un bel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
1: Già, è vero.

tutto il Novecento è una lotta tra civilizzazione e cultura, tra civilizzazione e civiltà.

Alla fine ha vinto la civilizzazione, ha perso la civiltà. La civilizzazione è questo grande processo, sì, di avanzamento, di progresso democratico, sicuramente emancipatorio, da non sottovalutare perché è comunque una cosa positiva, però è qualche cosa che si è fermata a metà del percorso perché non ha portato fino in fondo, insomma, la liberazione vera. E questo, insomma, è un punto da riprendere sempre.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

E ci siamo arrivati all'ultima puntata per 50 Second Street, però abbiamo ancora un'ora di ultime uscite per quanto riguarda il jazz, sempre qui sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org, in diretta dagli studi di Piazzetta Toscano, dove fa veramente veramente caldo e per questo siamo costretti ad alzare bandiera bianca e a dire che questa è l'ultima puntata, perché se già adesso sono abbastanza invivibili gli studi di Mamma Radio Ciroma, figuriamoci settimana prossima e nelle settimane a venire. Quindi ve lo dico già da adesso, dopo questa puntata ci rivedremo verso ottobre-novembre, poi decideremo in sede di riunioni ciromiste quando ricominceranno le varie stagioni. Alcune trasmissioni già hanno finito, altre sono in procinto di finire. Un'altra grande stagione ciromista, la 36.

Iesima vi ha accompagnato per quest'anno e ora le meritate vacanze, ci rivediamo in autunno. Però ripeto, ancora abbiamo un'intera puntata di ultime uscite per quanto riguarda jazz e affini, e quindi partiamo subito con i Vampires. The Vampires è una band australiana che è attiva da ormai 20 anni e per celebrare il traguardo hanno pubblicato l'album Sky Dancer, che è un album suonato in quartetto, a differenza di alcuni album precedenti di questo quartetto australiano, dicevo, che dove si avevano avuto un po' di collaborazioni, featuring vari. Questo se lo suonano loro quattro, ed è un album caratterizzato da intrecci trafiati, groove belli ipnotici, quasi a voler entrare in una dimensione più trance, accenni ambient, stratificazioni, un bel utilizzo anche dell'overdubbing, ovvero delle sovraincisioni, che però non diventa mai troppo invadente, ma mantiene sempre una certa immediatezza dell'improvvisazione. L'album si intitola Sky Dancer ed è stato pubblicato da Earshift Music il 19 giugno 2026. Io direi che è un disco maturo per questi Vampires, d'altronde dopo 20 anni si manca magari un po' di espressività ritmica, manca un po' di sperimentalismo, c'è un approccio più ragionato, più rilassato, più ambientale e anche, ripeto, sonorità e situazioni, che atmosfere trance, ovvero quel ripetersi di situazioni, di sonorità che vogliono un po' portare in altri posti, in altri ambienti. E allora, senza perdere tempo, io direi ci andiamo ad ascoltare dei The Vampires dall'album Sky Dancer, il pezzo che dà proprio il titolo all'album, e quindi The Vampires, Sky Dancer, qui su 50 Second Street.

The Vampires, Skydancer, qui su 52nd Street, album pubblicato dall'australiana Airshift Music per questo quartetto australiano, il 19 giugno 2026. Ci è piaciuto un po' tutti i pezzi di questo album, hanno questo tenore, queste atmosfere, non ci si discosta tantissimo da queste sonorità, da questa proprio intenzione di portare l'ascoltatore in altri mondi, magari, ripeto, con questo utilizzo che un po' richiama anche il modo suonare africano, che è tipico proprio della musica trance. E allora, The Vampire, Skydancer, qui su 52nd Street. Vi ricordo sempre di venirci a trovare un po' sui nostri canali social. Per quanto riguarda la pagina della trasmissione, la trovate solo su Facebook, perché non mi metto a fare certo altri social, mentre Mamma Radio Ciroma la potete trovare su tutti i vari social, quindi ricordatevi Radio Ciroma 105.7 Cosenza, invece 52nd Street la trovate su Facebook come 52nd scritto 52nd, 52 a numero, nel caso vogliate stare un po' aggiornati sulle puntate, su quando riprenderemo le nostre trasmissioni, visto che questa è l'ultima puntata. E allora continuiamola però quest'ultima puntata con il prossimo pezzo, un'altra uscita del 19 giugno 2026, un album che si intitola Where River Meet, ovvero Dove i fiumi si incontrano. È un titolo che è già abbastanza esplicativo di quello che vuole essere questo album, perché a suonare in questo album abbiamo Gary Bartz, che è una leggenda del sassofono statunitense. Lui ha suonato con Miles Davis, con Charles Mingus, con Max Roach, oltre che poi ha formato la sua formazione gli Anti-U Troupe, che sono stati tra i maggiori esponenti dello spiritual jazz negli anni 70. E ancora suona, e si è incontrato con questo collettivo londinese che si chiama Your Brother's Keeper, che appunto sono dei rappresentanti della scena britannica, e hanno pubblicato per l'etichetta inglese Brownswood Recordings l'album Where River Meets. Quindi questo album che vuole essere un incontro transoceanico e transgenerazionale, intergenerazionale, interoceanico, interpuntini, inchia, eccetera, eccetera, per citare il Vate. E musicalmente ci troviamo di fronte a un'odissea cosmica. Vi sto leggendo un po' di note che troviamo sul Bandcamp dei Your Brother's Keeper, e dicevo, ci troviamo di fronte a un'odissea cosmica che spazia da rarefatti passaggi sonori ambientali a groove poliritmici serrati e ipnotici. Devo dire che è un bel progetto questo dei Your Brother's Keeper, e c'è Gary Bartz che, se ce ne fosse bisogno, legittima ancora di più la centralità del jazz britannico, e attualmente mio modo di vedere, senza nulla togliere a quello statunitense, ma mio modo di vedere, il jazz britannico è attualmente capofila di tutto un genere, ed è quello che portatore di innovazione più di tutti, come dovrebbe essere il jazz. E allora, senza perdere tempo, qui su 52nd Street ci andiamo ad ascoltare i Your Brother's Keeper con Gary Bartz, dall'album Where Rivers Meets. Il pezzo che vi propongo è Locris.

Your Brother's Keeper con Gary Bartz, leggendario sassofonista che ha fatto parte delle formazioni di Miles Davis, Charles Mingus, Max Roach, oltre alla sua NTU Troupe, la formazione di spiritual jazz attiva negli anni 70. E Your Brother's Keeper, questa formazione londinese, giovane formazione, esordiente addirittura, e hanno pubblicato per Brownswood Recordings il 19 giugno 2026 Where Rivers Meet. Devo dire, un bell'album anche questo. Queste atmosfere spiritual si sentono anche in questo album. È assolutamente consigliato anche questo, altrimenti non ve l'avrei fatto ascoltare. Siamo sempre sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org, siamo sempre su 50 Second Street. E dopo essere stati quindi tra Inghilterra e Stati Uniti, adesso ci spostiamo in Lussemburgo con un trio lussemburghese che è al suo quinto album. Loro sono i Reis Demuth Wildgen, spero di averli nominati bene, pronunciati bene. Che, dicevo, arrivati al quinto album, che si intitola Freedom Trail, ed è un'opera veramente ambiziosa, perché è un album dove questo trio è accompagnato per l'occasione con la Luxembourg Philharmonic Orchestra, che è diretta dal leggendario maestro Vince Mendoza, che insieme poi ci sono varie collaborazioni come quella dello statunitense sassofonista Joshua Redman, anche lui monumento del jazz. E è un progetto che non si limita a sovrapporre un'orchestra al classico trio jazz, perché c'è una bella scrittura e direzione di Vince Mendoza, anche un arrangiamento. Vince Mendoza è famoso perché ha lavorato anche con Bjork, Joni Mitchell, John Scofield, e in questo album l'orchestra diventa un'estensione dinamica e pulsante del nucleo acustico formato appunto dai Reis Demuth Wildgen. Devo dire che è un riuscitissimo esempio di jazz sinfonico, quindi sa alternare momenti essenziali ad altri più lussureggianti, più pieni, quasi come dire, cioè sì, assolutamente sinfonici. Quindi un album che amplia ulteriormente un concetto di collaborazione tra trio jazz e orchestra sinfonica. E da quest'album, ripeto, che si intitola Freedom Trail, ci andiamo ad ascoltare la lunga, dura 9 minuti e mezzo, la lunga suite che apre l'album e che dà appunto il titolo all'album, che si intitola Freedom Trail. Loro sono i Reis Demuth Wildgen con la Luxembourg Symphonic Orchestra, e noi ci ascoltiamo Freedom Trail.

Questi 9 minuti e mezzo sono volati per Freedom Trail dei Race Demut Wittgen Trio insieme alla Luxembourg Philharmonic Orchestra diretta dal maestro Vince Mendoza, e insieme a loro c'era anche Joshua Redman, che ci ha fatto veramente godere con il suo solo di sax andato sempre più in crescendo, veramente ha dato una solennità a questa già solenne suite che abbiamo ascoltato, questo Freedom Trail, pezzo che dà il titolo all'album, appunto Freedom Trail. Loro sono i Race Demut Wittgen e hanno pubblicato quest'album il 19 giugno 2026 per l'etichetta italiana Cam Jazz. Bella pubblicazione per questa etichetta italiana, un album veramente interessante, molto solenne, sicuramente vuole essere molto, in alcuni momenti davvero lussureggiante.

in alcuni momenti davvero c'è questa orchestra che prende tutto quanto e che riempie. È un album magari che si lascia, un album che si lascia sicuramente ascoltare, ma che richiede un ascolto un po' attento per non perdersi tanti interessanti particolari, quelli dei Race Demut Wildgen insieme alla Luxembourg Philharmonic Orchestra. Terzo pezzo di questa puntata di 50 Second Street sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org. E adesso, visto che è l'ultima puntata, vi faccio ascoltare un paio di pezzi che ancora non so, di album che ancora non sono usciti. Sono usciti singoli di lancio in anteprima, però sono album che usciranno domani, 26 giugno 2026. Iniziamo con gli Empirical, che hanno pubblicato l'album Like Lambs to the Slaughter, che tradotto vuol dire come agnelli, due punti, al macello. Quindi non come agnelli al macello, ma come agnelli, quindi al macello. Dicevo, è il settimo album in studio per gli Empirical, che è uno dei collettivi più innovativi e longevi della scena jazz britannica, che sarà pubblicato il 26 giugno, quindi per chi ci ascolta in replica oggi, per chi ci ascolta in diretta è domani. E quindi questo Like Lambs to the Slaughter vuole essere un feroce e profondo concept album orchestrato dal batterista e compositore Shaney Forbes, che è il batterista appunto degli Empirical. Il titolo, come agnelli al macello, lancia un severo monito all'umanità contemporanea in un mondo dominato da una costante sovrastimolazione tecnologica e da una cronica sottoinformazione. Sempre parole di Shaney Forbes: stiamo barattando il pensiero indipendente con un conformismo di massa. La grandissima potenza di questa title track, che è appunto Like Lambs to the Slaughter, non è espressiva, non è sicuramente adatta ad un ascolto casuale, però l'energia che trasmette non può essere non presa in considerazione. È un pezzo da ascoltare con attenzione, non da ascoltare in sottofondo, però veramente non ci sono momenti di silenzio. Un pezzo potentissimo che già dal titolo ti porta veramente in ambienti, in atmosfere e in una denuncia verso il mondo nel quale stiamo vivendo. E allora, loro sono gli Empirical, dall'album in uscita domani per Whirlwind Recordings, domani quindi 26 giugno 2026 per Whirlwind Recordings, loro sono gli Empirical e noi ci andiamo ad ascoltare Like Lambs to the Slaughter.

Black Lambs, To the Slaughter, gli Empirical qui su 50 Second Street, 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org. Penultimo pezzo di questa ultima puntata di 50 Second Street, ci siamo divertiti, 27 puntate, ovviamente grande ringraziamento a Biro Kentin, a.k.a. Elisa Trapuzzano, che ci ha accompagnato con le sue illustrazioni per 27 puntate, vero e proprio membro della nostra trasmissione. Ormai sono un po' di anni che è insieme a noi, quindi grazie Elisa per le tue illustrazioni che arricchiscono sicuramente tutto quello che è questa trasmissione. E siamo arrivati all'ultimo pezzo di questa ultima puntata, se non ve l'avessi detto abbastanza volte oggi, e andiamo con un altro album in uscita il 26 giugno, quindi domani o oggi se ci state ascoltando in replica, e andiamo in Giappone con una grandissima formazione che sono i Minio Crusaders, che hanno pubblicato, che pubblicheranno l'album From Japan With Love con Blue Note il 26 giugno 2026. From Japan With Love è il secondo album in studio dei Minio Crusaders ed è un disco che espande l'universo sonoro del gruppo, quindi arricchisce la loro reinterpretazione dei canti popolari giapponesi, appunto Minio, che sono i canti popolari giapponesi, e li espande arricchendoli con ritmi latini, africani, caraibici, calypso, e si avvalgono anche di collaborazioni esterne. Il Minio, appunto, è il canto tradizionale del popolo giapponese ed è storicamente legato al lavoro nei campi, sono quasi delle work song, alla pesca oppure alle feste regionali. E From Japan With Love è appunto un album che porta a compimento la missione che è iniziata nel 2017 con l'album di debutto che è Echoes of Japan, sempre loro, i Minio Crusaders. E quindi la loro intenzione è quella di togliere questa musica dai musei o dai musei etnomusicali per rimetterla al centro della pista da ballo globale. Hanno già rilasciato 3 album, quindi siamo in attesa di ascoltare tutto l'album, ma tutti questi brani sono veramente grandiosi, quindi finita la puntata poi li inserisco nella heavy rotation di Radio Ciroma, così ve li potete ascoltare come si deve, anche chi non sta seguendo la trasmissione se li ascolterà, e l'album sarà sicuramente uno di quelli da avere, perché veramente promette benissimo. Io sono rimasto folgorato quando ho ascoltato i brani, i singoli di lancio di questo album. E allora, senza perdere ulteriore tempo, ultimo pezzo di questa puntata, ci andiamo ad ascoltare i Minio Crusaders dall'album From Japan With Love. Ci ascoltiamo Waido Bishi, Minio Crusaders.

Mini o Crusaders, Wado Bushi dall'album From Japan With Love. Questa fantastica band al suo secondo album dopo il debutto del 2017 con Echoes of Japan, e hanno pubblicato quest'altro album che già dei pezzi che sono stati pubblicati, dei singoli pubblicati, si preannuncia un grande grande album. Tra l'altro dei Mini Crusaders potete trovare un bellissimo tiny concert su YouTube che vi consiglio di andare ad ascoltare. E siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi noi ci diamo appuntamento con la prossima stagione, quindi ottobre-novembre. E vedremo quando inizieremo. State collegati sulle pagine della trasmissione 50 Second Street, il jazz secondo Ciroma, 50 Second Street al numero 52ND, oppure le pagine social di Radio Ciroma, Radio Ciroma 105.7 Cosenza. E allora non mi resta che comunque di consigliarvi di continuare ad ascoltare Radio Ciroma, perché la nostra selezione musicale comunque difficilmente la trovate su altre radio, e anche perché comunque un po' di trasmissioni continueranno a seguire. Alle ore 20 abbiamo sempre Transmission, e quindi non mi resta che lasciarvi con la sigla, ultima sigla per questa stagione, come sempre i nostri Ezra Collective con Why I Smile. E quindi vi do appuntamento alla prossima stagione. Passatevi una bella estate. Ciao!

0: dall'attuale orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 4 minuti.
1: Non ti disunire, Fabio.
2: Mi chiamano tutti Fabietto.
1: È ora che ti fai chiamare Fabio. Non ti disunire.
2: Ma che significa?
1: Li ha capito solo. Li ha capito solo, mi spaccino. Non ti disunire, schisa. Non ti disunire mai. Non lo può permettere.
2: Che significa? Perché?

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 55%.

Marx, viceversa, aveva su questo un'attitudine diversa, che in breve si può dire che è quella relativa alla concezione di Marx dell'individuo sociale. L'operaio sociale di cui parla Toni, Negri o ancor prima l'operaio massa sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità generica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale, e solo rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali, raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione di miglioramento.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 39 minuti.
1: Sack shit, swell, stiff, slack, snap, shut. Sack shit, swell, stiff, slack.

0: Un saluto al quartiere di Via degli Stadi, con le sue case che crollano e le recinzioni dei vigili del fuoco a segnalare il pericolo. Con le domeniche fatte ad un San Vito semivuoto perché la squadra tentenna. Io non ci vado perché non amo il calcio, ma le facce ipocrite che dicevano era meglio quando c'era Edru fanno più paura dell'acido.
1: È tutto che essero cos'è?
2: Era meglio quando c'era Pagliuso.
3: Era meglio negli anni 30.
0: Negli anni 30.

0: Dov'è?
1: Io ho visto.
2: Io no, non ho visto.
1: Pensa che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
2: Grazie, voglio.
1: Volevamo fare i complimenti a Radio Roma per l'organizzazione.

0: cani. Bisogna battere il cane finché è caldo. Bisogna dimenticare i cani. Bisogna farla finita coi cani. Coi cani che corrono, col cane in gola, col cane nel sacco, con la morte nel cane. Cane di lettere, cane di mondo, cane di paglia. Cani, volete forse vivere in eterno? Chi è senza cane scagli? Chi ha demolito il cane? Chi ha distrutto pezzo per pezzo il cane? Chi ha svalorizzato il cane? Dando via il cane, dandosi al cane. Di notte tutti i cani sono neri, è il silenzio del cane.
1: Era bello come un cane, era il cane della situazione, era un vero cane quello.
0: Eravamo tutti cani per lui. Finirà male quel cane, fino all'ultimo cane, gli leggeva in fondo al cane, ha amato un cane più della sua vita, a un cane arido, a un cane di ghiaccio, a un cane di marmo, a un cane di traverso. Il cane batte sui vetri, il cane corre al tramonto, il cane ci ha messo la coda, il cane con gli stivali. Il cane dei tempi, il cane del futuro.
1: Il cane è l'avvenire del cane.
0: Il cane è lo specchio del cane. Il cane eterno. Il cane giustifica i mezzi. Il cane ha sempre ragione. Il cane non si tocca. Il cane non vive di solo pane. Il cane quotidiano. Il cane volge alla fine. Il cane vuole la sua parte. La resurrezione del cane le aprì tutto il suo cane. Le rispose
1: con un cenno del cane.
0: Lo guardava con la coda del cane. Ma hai tolto il cane di bocca? Mette troppo cane al fuoco. Mettiamoci sopra un cane. Mettiti il cane in pace.
1: Mi fa girare il cane. Mi stringe il cane. Mi spezza il cane. Mi va via il cane.
0: Noi oggi dobbiamo reinventare il cane. Non sei abbastanza cane con te stesso. Non so più dove sbattere il cane. Non tocco più un

0: due cani.
1: Quattro cani! Vedono meglio di due! Questo cane diventa un po' monotono! Questo cane è decisamente ossessivo! Questo cane non lo aveva mai sfiorato! Raccontò il suo cane a tutti, riacquistò l'uso del cane, scagliò il primo cane. Se il cane non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Sentirsi cane, sentirsi il cane di se stesso. Sei abbastanza cane per capire queste cose. Smettiamola di parlare con i cani.
0: Toccare il cane a qualcuno!
1: Tutti i cani finiscono male, tutti i cani
0: vanno verso la rovina.
1: Tutti delusi del cane.
0: Un bel cane, un cane appassionato,
1: un cane che non avrà mai fine, un cane d'amore, un cane d'azione, un cane del popolo, un cane in scatola,
0: un cane proibito, un cane tira l'altro, un

cito e cane. E beh, questo è

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

0: Tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

I giovani. I giovani che scrivono sui muri. Giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti. Tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe. Altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.

voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

0: Mbruto. Chi ha inventato il primo Mbruto? Chi ha usato il primo Mbruto per travasare l'acqua? Come faceva il primo Mbruto? Si servivano di uno solo o più due o più Mbruti. Mbruto, su Reeducational Channel. Cultura, arte, scienza, genetica e misteri dello spazio, la grande storia. Cultura, l'ho già detta, arte, l'ho già detta. Lo sapevate? Sapevatelo su Reeducational Channel. Corre come una lucertola, si arrampica come una lucertola, si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola. Scoprila con Reeducational Channel. Lo sapevate? Un gigantesco femore di brontosauro è stato rinvenuto in Antartide. Mi posso solo immaginare dove è stata rinvenuta l'altra gamba. Spaccate spettacolari su Reeducational Channel. Mbruto! Ritorna la nostra grande inchiesta scientifica su Mbruto. Chi ha scoperto un primo Mbruto? Quanto costava un Mbruto? Il prezzo se lo mettono dentro un Mbruto? Quando poi travasava, il prezzo se ne andava giù nella bottiglia. Allora lo mettono fuori dall'imbuto. Mbruti, ritorna su Reeducational Channel.
1: Mbruto. Mbruti. Mbruto.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 39 minuti.
1: Mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Cioè, come vedete, anche in questo racconto, o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi.
1: Anagoli, perché tu stai là con tuo padre, questo stava lì con uno che dice che c'era la spada da poco!

magari Gianni e Pinotto. Questo è quanto. Ascolta, fammi accendere. Ok, mo vattene. È inutile discutere, pirla. Mi fai ombra. Mi sembra il caso che tu vada a fare in culo altrove. Butta la tua faccia in un bidone. Da

島、おった

0: tanto vedi che c'è molta gente che non dovrebbe prendere posto questo treno.
1: Sono ma oggi è una giornata particolare.
0: Sì, ma è per loro che stiamo lavorando, sperando, certo, che facciano qualcosa di buono, speriamo di tornare con la vittoria da Catanzaro.
1: Grazie.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: should care, boys. You fell into my dreams.
1: Sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale, che il fascismo per 20 anni gli ha negata, se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 38 minuti.
1: Ho telefonato a mamma, ha pianto dalla felicità, ti darà il suo vestito da sposa e di merletto bianco.
2: Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
1: Qualche colpo di forza.
2: Ah no, te lo scordi. Oswald, voglio essere leale con te, non possiamo sposarci affatto.
1: Perché no?
2: Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
1: Non mi importa.
2: E fumo. Fumo come un turco.
1: Non mi interessa.
2: Ho un passato burrascoso. Per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
1: Ti perdono.
2: Non potrò mai avere bambini.
1: Ne adotteremo un po'.
2: Ma non capisci proprio niente, Oswald.
1: Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 chilometri, anzi forse 500.

0: Let me come without my mask. Naked. Dark.
1: Ciao a tutti. L'applauso lo faccio io a voi.
2: Guarda.
1: Più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa.
2: L'alba mostra. Quindi,
1: grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
2: È tutto come sempre.
1: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
2: Aria che non arriva.
1: Un piccolo tour con i Neapunks, altri musicisti e gruppi di qua.
2: Non arriva.
1: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri peraltro.
2: Che ora sono qui di fronte.
1: La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

0: Meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti e viva Radio Ciroma.
1: Grazie. Ciao.

Forse non hai capito bene il gioco. Eppure è molto semplice. Stai ben attento, eh? Piacere.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 40 minuti.
1: Ehi tu porco, levale le mani di dosso!

scegli una quantità di dollari. Immagina tutte le cose che puoi comprare con quella quantità. Immagina tutte le cose che non puoi comprare con quella quantità. E poi scrivilo su un pezzo di carta.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? E invece.

0: Boss?
1: Rischia sul serio di diventare un'emergenza sociale ingovernabile, quella dell'area del lavoro e del non lavoro.

0: lo tocca, dici del lavoro, ma io sono tra quelle che rompo l'ira, non voglio lavorare, non rompermi le palle con discorsi lip, che profuma di più, ma ne strapieno di shit, sto sotto con i farmaci insieme ai miei compagni.
1: Otra vez.

0: I muscoli sono spariti. Da oggi in poi 50 flessioni tutte le mattine. 50 flessioni. Niente più tranquillante, niente più cibo cattivo, lontano dai nemici del mio corpo. D'ora in poi la mia vita sarà riorganizzata. Tutti i muscoli dovranno essere tesi.
1: I want to do.

E facciamo un saluto in diretta alla compagna Anafem, che con Young Paninaro nell'anno scorso hanno prodotto questa collaborazione rap veramente interessante, per cui le ringrazio particolarmente. Mi sembrava un'ottima colonna sonora per questo momento su Natural Pride, è un'altra dimensione, un'altra prospettiva, un altro ragionamento su questo orgoglio della diversità e questa manifestazione collettiva, io credo indispensabile. Sempre

Salute mentale.

em

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 51 minuti.
1: La festa è finita! Baratevi in casa, siamo al baratro! Signorina Serena, sì. Mi chieda, ma signorina, sì. Com'è questa crisi economica?
2: Ma signorina, com'è questa crisi economica?
1: Sì, finiva!

Dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, d
Settimana prossima.

Poi vi informo che di solito la carta avvolge completamente il sasso. E infine vi comunico che la degradazione estetica di un paese come il nostro è tanto più odiosa in quanto è il sintomo dell'infelice vita a cui è forzata la grande massa della popolazione. Yo, yo, what's good?

0: sì, Radio Ciro.
1: Che stavamo a di, quindi.
2: E stavamo a di. Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Get in.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 75%.
1: Io voglio...
2: Tu volevi il cazzo, che te se frega! Tu te ne vai da qua e non te fai più vedere! Hai capito? Che sono le 3:30! Io devo dormire, perché devo lavorare! Devo lavorare!

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: fuckers, fuckers.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 38 minuti.
2: Che il 68 è il primo tentativo nella storia italiana di una rivoluzione. No, in tutta la nostra storia, mentre i francesi, i russi, gli inglesi, gli americani l'hanno avuto, noi non l'abbiamo mai avuta. Allora, questo è il primo tentativo ed è un tentativo che si è verificato prendendo le distanze non solo dalla tradizione capitalistica liberale del paese, ma anche dalla tradizione del movimento operaio, comunista e socialista. Cioè la nostra generazione ha criticato tanto gli uni tanto gli altri, e trovo squilibrato quello che dice l'onorevole De Angelis, a cui io riconosco ai militanti di destra una loro onorabilità, intendiamoci. Però è sbagliato pensare che il 77 sia stato uno scontro fra destra e sinistra, perché non è così. I gruppi di destra, per quanto autentici, hanno sempre rappresentato una cosa di folklore. Non sono mai riusciti a fare una manifestazione in Italia che avesse significato. Hanno usato le bombe, ma dal punto di vista del peso politico erano niente. Quindi il 77 non è lo scontro fra destra e sinistra, il 77 è l'anno in cui arriva, diciamo, la repressione nella sua forma più funesta, e questo si chiama Cossiga, dico storicamente, poverino.
3: DJs, you have the garage DJs, you have the hip hop artists, you have Beanie Man, the Bounty Killers, everybody jump on a style which was formulated here.

0: Mashton Babylon.
1: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
2: Caos, rumore, delizia.
1: Radio Ciroma 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no il secondo messaggio che hai detto.

0: ringraziamo l'SDG Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

Nel gran cerchio dell'Alpi, sul granito, squallido e scialbo, su ghiacciai candenti, regna sereno, intenso ed infinito, nel suo grande silenzio il mezzodì. Pini ed abeti senza aura di venti si drizzano nel sol che li penetra. Sola garrisce in picciol suon di cetra l'acqua che tenue tra i sassi fluì.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.0

Saturday, Coco, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: pronto?
1: Pronto.
0: Signor Sportello?
1: Mm-hmm.
0: Mi hanno dato il suo numero al negozio per fumatori, giù a Gordita Beach. Chiamo per via di mio marito, era un caro amico di una sua amica. Shasta Faye Hepworth.
1: Lei si chiama?
0: Hope Arlington.
1: E suo marito è?
0: Morto.
1: Mi dispiace tanto.
2: Un biscotto?
1: No, grazie.
2: Mai sentito né lui né la sua musica? Diciamo che tra i sassofonisti surf era considerato un gigante perché ogni tanto improvvisava invece di ripetere i ritornelli nota per nota. L'incontro poteva essere carino e invece fu squallido. Giù da Oscar a San Isidro.
1: Oh, signore.
2: Ero appena entrata di corsa in un gabinetto senza controllare prima e mi ero messa già il dito in gola, sì, per vomitare un bel palloncino di Aero che avevo comprato e... C'era seduto Coy. Digestione da gringo, stava per farsi una cacata gigante. E tutti e due molliamo nello stesso momento, praticamente riempiamo il cesso di vomito e di merda. E lui ha la mia testa fra le gambe. E per complicare le cose ha anche un'erezione.
1: Certo.
2: Da cosa nasce cosa e abbiamo cominciato a bucarci insieme regolarmente. Poi è arrivata la piccola Amethyst. Non so se lei è debole di stomaco. Ecco come l'avevamo ridotta. Mi facevano giustamente notare che le arrivava eroina dal latte che poppava da me, ma... Chi poteva permettersi il latte in polvere? Certo, non è passato di tempo da allora.
1: Sì, mi sembra che lei stia molto meglio.
2: Mi occupo di droga.
1: Scusi?
2: Faccio counseling.
1: Ah.
2: Cerco di dire ai ragazzini come usarla con giudizio.

finché stavamo al Medioevo, finché stavamo ancora col sistema tolemaico, ci potevi pure credere alla punizione di Dio. C'era solo la terra, il sole, tre pianetini e stelle erano dei buchetti su un telo nero per far passare la luce. L'universo era tutto lì, era l'unico giocarello che ci aveva. E allora magari ci potevi credere che lui si poteva divertire a spiaccia, a fare purci, guardare dal buco della serratura, a mannare gente all'inferno. Ma oggi, ammesso pure che esiste, no? Che io poi so di mentalità aperta. Ma ti hai visto la roba che c'è là fuori? Miliardi e miliardi di galassie, miliardi di stelle, di pianeti, buchi neri, quasar, pulsar, oceani di materia oscura, di fasci di neutrini, di antimateria. Ma ammesso pure che esiste, no? Ma tu pensi che uno che ha fatto tutta sta roba gliene può fregare qualcosa se su sto sercio di periferia noi rubammo, sparammo tra di me e moglie, se ingroppammo fra di noi? Ma tu pensi veramente che la morale nostra può essere la questione centrale dell'universo?

Strunze. Strunze. Durcenegliata a fronne turtaniella. Prevede. Nucule in arigino e in urignante. Nucule a fugolare in dammerciata. Siente.

Mesi sempre strunz. Ma in me scappella perché sia a merda bella. E sempre sia lotata chi lo culo fa tenta e chiava cacataca.

0: Spesso, per divertirsi, gli uomini d'equipaggio catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, che seguono, indolenti compagni di viaggio, lo scorrere della nave sugli abissi terribili. Non appena deposti dai marinai sulle plance, questi principi dell'aria, maldestri e vergognosi, lasciano cadere le grandi ali bianche come remi trascinati pietosamente ai fianchi. Come goffo e molle il viaggiatore alato, lui così elegante, come comico e brutto. Uno con la pipa gli stuzzica il becco, l'altro mima zoppicando l'infelice che volava. Al principe delle nuvole è simile il poeta che vive nella tempesta e non si cura dell'arciere. Esiliato sulla terra in mezzo agli improperi, le sue ali di gigante gli impediscono di andare.
1: Stop. Sorry. You don't need to clap that part, do you know what I'm saying? I thought it was gonna happen organically, but you need to clap that part out. Again. One, two, clap!

0: Senti le voci?
1: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.

0: I'd exchange my soul for.
1: There's no one.

No oyen.

Radici Roma. Aspetta.

È notorio che ogni persona che ha una certa genialità, bene o male, passa per il manicomio, perché il genio non trova spazio, non sa cosa dire, non sa con chi comunicare, viene isolato, viene... o sbaglio?

0: Piglialo.
1: Chi è che c'ha le papelle?
0: Io. Là sopra.
2: Oh, ragazzi, guardiamo qualcosa.
0: Dai. Sì.
2: Lo sapete cosa mandrebbe proprio da Dio?
3: Ritorno al futuro?
2: No. Troppo botta. Io mi guarderei Twin Peaks. Una puntata. Voi avete visto?
3: Io, dai, con le musicazze.
4: Va bene. Non l'ho visto l'ultimo.
2: Vai. Allora, metto su.

0: flight attendants, please prepare for landing. Please prepare for landing.
1: Economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

0: Stiamo raccontando un fatto di mio marito, no? Cioè, allora scelta casa umile ma onesto, no? Allora dice, tu non ti preoccupare, trovo un altro lavoro, e è andato in un posto, dice, ho bisogno di lavorare, chi sei tu? Guardato, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora mio marito, che tiene una certa età, no? Hai tu guardato, e tengo i figli, sì, ce l'ho, ma sono tutti e due fuori da lavorativo. Sì, perché te non riesci 8 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni e ci mi dispiace, non posso fare niente e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare.
1: Signora, e allora, signor, io me ne lavo le mani.
0: Vabbè. Allora,
1: per correttezza, io me ne lavo le mani.
0: Sì, signor.
1: Per precisione, io me ne lavo le mani. Io
0: faccio pure la doccia, mi dai, che prendi quando me ne porto. Ma state esagerando, mo! Io ho fatto mio marito. Allora disse, non si arrende, no? Non si arrende e chiude in un altro posto, che ho bisogno di lavorare. E chi sei tu? Guardate, tenimmo il lavoro, ma si tratta di lavoro nero, per vostra moglie. Allora, cioè, mo, non per dire, no? Isse a me mi vanno bene i pazzi. Mi vanno bene i pazzi. Non mi fa spostare nemmeno una seggia a qua, a là. Allora hai detto no, che sia di lavorare a mia moglie, preferisco tenere a casa umile ma onesto. Allora hai detto niente da fare, però non si arrisca, è andato in un altro posto e chi sei tu adatto a tenere il lavoro, sì, ma si tratta di lavoro a cottimo. Allora si è rimasto un po' a secondo caso, hai detto scusate, ma è possibile che a Napoli solo il lavoro non se ne trovi? Sembra con un'altra parola vicina.

0: comunitaria.
1: Libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

Gli amici sono come gli occhiali. Danno un'aria intelligente, ma si rigano con facilità. E poi sono faticosi. Per fortuna a volte si trovano degli occhiali veramente forti.